0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mentirà? Non è che sono gli amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche sono proprio in sottorrendosso?

0: e non me entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.